que mamo, gobernari. Gobernari mi pana, ai di mamma che sene, cadina mamma di mamma, gobernari. Gobernari mi pana, ai di mamma che sene, gobernari. Yano de punabun de punum de bin, gesene, ai di mamma. I'm going to go.

0: fucking swagger. Swagger tell us how mama. Dunia sero posro ara dunia sero pane mogo dunia sero purego.
1: Domande ove di buru, o ne buru di aereo, o ne un mese soldi, o ne su soldi aereo, a buru di aereo, sai fai. Domande ove, ama un sena covati, a moda di no, un bevo, un brutal cani, non lo devo. Andriam con cove no, sai fai.
0: Ah, sono una bella. Sa mamma, ite zero suzu, dutum ga juju, dutum no juju, dutum ara juju, arai ego tabono, yase de medo kombe, nani ma buhutu nyan niye siga ture.
1: Anebe, abe wano no suogu, zon so soge sa ipa, pa bebele, wensi na koko pasi ba wami, ma wensi na yaki ya wami, ma be baroba wami, ma bebele, zama wa ya be nonsi na sa ipa.
0: I'm going to go to the house.
1: Ah, sir, I'm going to go.